Tewe, nyenge kazuo ki che na, chumze kya tewe che wa topji he. Jensen ki gyebu senge, tenga filling ki tangzhou mang che wara wangyur che he. Yine ya tengi cha ra, kunzui wangyur che xin be nesu, senge changbor ngar ki gyaji gyele segi me. Nguyen nguyen yi changbor nyungdu zhowa te, senge changze che nyungne che nyungdu zhowa tanga, kyozu kumi che nyungdu zhoxin he. Te, senge wara ki zhe wara gage tuyane, gyebe la shukien tepi he.

Feeling ta wishar tsegui ji tsegui na zed la, gamje che wei che da nang. Chodwe che dure gao wei, jizu rin xin che se wei, so xa xik, chodwe che xin yed.

0: Ti du mon la ge ku cha na me na.
1: Ma de me.
0: Nge, par jin chang ga du ma chi la. Khap gu le la ko chang si ma chi.
1: Mo la xia su ti bi ra chung su. Ti ne ge wa ya wo chi ling shi. Ma de me.
0: Nge, chap je di ge ya bu che chim ne.
1: Ma de me.
0: Mo la ji chen shu yi.
1: Ma de me.
0: Ma de me.